Tirakona kuto minyo ntoko zalomu nipo? Zina mkulungira kupi? Andrea Alberto. Andrea Alberto White, bulukira pachisa cha aeroporto Chingozi. Kunzinda watete. Mbuya Andrea. Lero nchishano mulipa nyumba?